0: Wow, ho più sentito non sta sua, a che vuole, completo candela. E io gangsta.
1: Mami, ho più 12